0: Salut à tutti, et Arthur Solina sa sto microfono. Questa non ci ritroviamo lugni, o marti e o marco tra 10 ore un quarto e 11 ore meno un quarto per i girandoloni pomotichi. L'occasion d'aller à la rencontre de ces nombreux territoires, raconter et parler des particularités d'ici, au programme de l'art, des traditions, de la culture, du sport, du savoir-faire et tant de belles choses qui font la richesse de notre île. Les Girandoulognes, c'est dans toute la Corse, du lundi au vendredi, de 10h15 à 10h45, d'Ari Troa, dans Talon des Dertu FM.
1: Ici RCFM, toute la journée.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Et en l'occurrence, aujourd'hui, vous retrouverez Arthur Solinas. On parlera du trail de Basté, les gars, qui revient le week-end prochain. Du positif pour nos amis taureaux, Catherine Viguier.
4: Les taureaux se sentent aimés et désirés.
5: Bélier, aujourd'hui vous vous occupez du dossier finance et vous trouvez des solutions.
6: Taureau, de la sincérité dans vos mots et dans vos démarches et ça pèse sentimentalement.
7: Gémeaux, vous êtes dans votre bulle adoptant un regard bienveillant sur vos protégés.
8: Cancer, journée très réussie, avec des actions qui donnent de très bons résultats.
9: Lion, il s'agit de défendre votre honneur, en douceur ce sera mieux.
10: Vierge, excellente journée, avec des réjouissances personnelles en vue.
11: Balance, il est question de ce que vous faites ou pas pour être bien avec vous-même.
12: Scorpion, aujourd'hui, une personne tant attendue vous fait signe.
13: Sagittaire, vous travaillez en bonne compagnie ou alors vous bossez sur un projet qui vous plaît.
14: Capricorne, douce journée avec des satisfactions venues d'un ou d'une autre.
15: Verseau, vous sentir sécurisé sera important tout autant que de protéger les êtres aimés.
16: Poisson, un jeudi dépaysant idéal pour vous entendre avec le monde entier.
17: Et pour nous tous, accomplir son chemin à l'ombre ou au soleil, peu importe.
3: Merci Catherine.
2: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Ici matin,
2: Isabelle Donignat.
3: Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver ce jeudi matin avec une équipe motivée pour vous accompagner ce jour de rentrée. Peut-être en avez-vous besoin pour vous remettre dans le rythme. On a nos rendez-vous habituels depuis une petite dizaine de jours maintenant qui vont vous suivre tout l'hiver, bien que nous ne soyons que le 3 septembre. Avec notre rendez-vous anti-arnaque, on s'intéressera aujourd'hui à une plateforme de téléchargement qui n'existe pas, pour ne pas se laisser berner. Et puis on retrouvera Paul Tourquidouriani pour son billet d'humeur et les enfants autour de Marie-Elisabeth Ferrandini, ce jour de rentrée, ce jour de rencontre. Enfin, ne ratez pas l'interview de Clément Genuini. Il est au micro de Michael Andréani. C'est notre portrait dans l'écho d'ici du chef d'entreprise installé à Ajaccio qui a fondé Bonne Astrada. On parlera vélo. Seore mezzo, aringradia bide segusi numerosi a Nantalonde, Hélène Battini, buongiorno.
18: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
3: In piedio risce a zicchia in deucis monte.
18: In piedio orientale in particolare, e piedio che appartesi da Vuriani, in cugie oramai viazzata in allerta rinforzata dopo l'ultima riunione o gomida dui resort in acqua organizzata ieri in prefettura. Io asti una decisione che trauge una situazione che impenserisce oramai in de su riunione, Mathieu Bourri.
19: In causa di imperature che fermano 3 a 4 ore a sopra normale in stagione, le riserve sono passate da 10% di quella registrata anno all'iste sebiga e una nuova capitana prevista per riornare bene, a quanto bisogno c'è sempre, soprattutto per l'agricoltore e l'agrumicoltore che aspettano sempre le raccolte. Ci le rassai acqua una settimana bene ai kiwi e clementine perché li giungino a maturità, Perciò, senza riduzione o consumo, a Biagia orientale boirebbe manca d'acqua da qui a 3 settimane. O pericolo è dunque importante per se evitare. Ogni settimana saranno 8 giorni senza acquire per gli agricoltori. La decisione è stata proposta all'Ufficio Idraulico e a Camera Agricoltura. Controlli saranno messi in ballo all'Ufficio Francese di Biodiversità e a Direzione Dipartimentale dei Territori. Il Cismonte, o livello allerta verma per lo stesso, l'insieme o territorio è concernato. L'autorità chiama a tutto ognuno a fare caso in auridono e la quade. Risultato per i particolari, non c'è più ampia o strabicina, pure di quanto un canacqua o strorto, apertesi. Dottore Isera, sin autore, un indomane.
18: E qui per questo l'isola siamo sempre in vigilanza e noi a Saigal lo previsto torna di settembre.
3: Asiki a Elena chi a tizza u vogu.
18: E un c'aiù da manca pena ogni giorno usano c'han di due ieri in Cismonte giusto appunto di Bortosi loghi più secchi che le piccia dubbi importanti non ta gomuna di Dallone un ettere istrutto un fogo piccia d'un bordistra a dei ridurri a legge basso mezz'orno e ca necessità du sei di ui ganader non sa la maestria in c'han di chi colpisce noa a Gorsiga da boi u principio di a stadina cu sguasti a di l'orte importanti per nadur ma di noi un materiale particolare e professionale che abbiamo preso che saranno sostenuti dall'URSAF e il Consiglio di protezione sociale e dei lavoratori indipendenti e che questa azione potranno per esempio essere rimandate senza penalità o crescita di ritardo dei lavoratori indipendenti che possono solicitare un aiuto d'urgenza sino a 2.000 euro
3: e suonata l'ora di rientrata
18: il ha detto d'aguia a due orette in tutti i casi scolari, goleggiani, liceani, principieran, aridroa e zoglas in Corsica, circa 46.000 elevi dopo i professori che hanno ribiato marti passati, una rientrata che noi seguiremo in diretta nei prossimi minuti diali davanti ai stabilimenti a Iacini in particolare, e vedremo forse in noi se ognuno ha ben allogato o so d'elevo, no, posto che vuoi sapere di una di novità quest'anno l'interdizione da obrali anche al liceo come l'altrarnesi elettronica in caso da obro sanzione sono previste malgrado una mozione di censura del Consiglio Costituzionale concernendo la misura interdizione ieri del sociale per i meno di 15 anni il Presidente della Repubblica ha scelto di promulgare la legge in fin d'agosto obiettivo regola la obro di elevi per preservare l'imparire questione di buon senso secondo Denis Luggiani, il presidente della Sugiui Barantigorsi.
20: Ci vuole vedere come si passa, va, chi ci vuole un po' a mettere qualche regolamento per un po' inquadrare l'uso di telefonini nei licei, è qualcosa che ci pare andare in un modo buon senso, va, e l'applicazione come si dava, si vede oggi a piazza chi danno preso questi strumenti in una vita di giovane, chi li pide da tempo e tempo che sono andati, dunque c'è un momento là, pugnati di qualche regolamento, allora ci vuole vedere l'applicazione, ci vuole vedere sono nemica contro produttiva, c'è un principio di libertà, c'è un principio dell'autorità dei parenti che è fondamentale, ma noi ci avvede all'uso, sapendo quantunque che oggi l'importanza che il tempo d'uso di telefonini, di elettronica per le leve, quantunque troppo oggi ci pare un po' spropositato, è un fatto di società, ma ci vuole di noi un po' a pugnare da regolare l'uso, che può diventare quasi come una droga a certe volte.
18: Intervista di Mathieu Bourigny.
3: A rientrata e di nuovo principiata in l'università.
18: E da voi il principio di Asimona e continuare di sempre, aiutare la scuola ingegnere in spe facoltà. Usagun testu e formazione si ne parla stamane in diretta con il presidente dell'università Dominique Ferrigi, si bianta in de nostri scagni autore meno un quarto, sarà l'imbidato dunque di redazione l'università è corti in due nomi porteremo tutto mezz'orno in dell'emissione di redazione in con Roland Frias che si interessa da una problematica ma io qua su l'allodio studentino.
3: Arin Gradiabi, Hélène, et à dopo.
18: À dopo.
3: Entre nos tidiales et convois, 7h30. Doboas Marida di Inouli, sempre présente in piadia, stamane, all'Orient e soprattutto, sera a Sulana due, o Gelu di Stoyoi, bento un cinesera, forse che si peserà studo bu mediorno in i bocchi di Bonivadio, ma so piuttosto tratti a Sofia Stoyoi. Ed imperador è crescendo a Penuccia, d'un nugrado, mica di bio, toccherà a ubiu 30 dre, udermo, medro, in un giantro di agur, siga.
2: Ici RCFM.
0: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Ici. E ma sante awa una bellissima canzone di un gruppo Idiama Dialesi.

0: Merci FMSO, Decho, Riuno Tizialet, Delen Battini, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Peduri Chesiki, Encismont, in Piedia Oriental in particolare, a parte Zidavoriani, di oramai piazzata in allerta rinforzata dopo l'ultima riunione del Comitato di Resorts Annaco, e riserve sotto quelle anno di DG Bercento e la situazione si vuole donna in Gatiui con i galori annunciati. Le restrizioni sono rinforzate, dunque due giorni a settimana senza irrigazione per l'agricoltore, fra quelli Wender, invece che riempiamo i vicini l'anacquera di terreni uberti erba, sono proibiti per i particolari, l'urti e i buoni sanacqua di solo tra autorizzare e dimane, a breve prevene che certe riserve per noi si esegue da qui a tre settimane, l'ufficio idraulico e lo spera preserva assai acqua per assicurare i bisogni agricoli fino al principio di novembre. Asiki chi ha tizza uvogu ogni giorno uso incendio, due ieri in Cismonte, portu siloghi più secchi e picciato più importante, non ta a comune di Dallone, un'etere distrutta, un fuoco picciato un bordi territoriale, che ha necessitato sei viaggi di ui ganader, non sa la maestria. Incendi con sguasti delle urte importanti ben a dura, ma di nu materiale, i gabi imprese saranno sostenuti dagli USAF e il Consiglio di Abrudizione Sociale dei Lavoratori Indipendenti, e agudizzazione potranno, per esempio, essere rimandate senza penalità o crescita dei ritardi, per noi nu solicita un aiuto urgenza fino a 2.000 euro. E per fare caso, se va ed è previsto il viaggio con volonté a questo weekend la compagnia aerea low cost spagnola non c'è una mossa di greva. Sindicati di piloti personali chiamano a pianta il lavoro da vendere a domenica, denunciano condizioni di lavoro di ben più sguastate, remunerazione troppo basse, suppressione via di so possibile. Qui è lei a Berbigasso tra i quattro aeroporti, Berdi, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Caen, Lille e Brest. Ecco, per l'essenziale di l'informazione, senza scordarsi la sicura di abrima, di rientrata oggi ad aver tutto un corso che ci ulteremo nel nudiziale di mezz'ora in riburto.
0: A ringraziarvi, tornare a Trino a 11 giorni, a dopo.
1: Esattamente, a dopo.
0: Il tempo è bello, un'anta Gorzigazana oggi, poca farà di sopra o gulori du gelo, ognuno di uento in Gorzigazuprano, in principio dopo mezz'ora, sarà d'orientazione agli uenti, moderato per certi luoghi, in Gorzigazutana venta punenti, mezz'ora punenti moderato, in parte di Rodionaiacino, di Zartinesio a Linco, a Montagna e Rodiono di Portive, ci sono i temperatori più alti, oggi saranno tra 28 e 34 gradi, 25 sono aspettati dell'Inter.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM pour ce 10-11 avec Valérie Franceschetti dans les Girandoloni. Et nous parlerons en littérature et plus précisément en poésie. Je vous invite à rester avec nous. Également quelques idées de sortie. On parlera agriculture d'Henri avec Evelyne Fontane et dans quelques instants, on prendra la direction de Basté, les gars, où se prépare le trail de la commune. Ce sera dans moins de 10 jours. Avant cela, un grand classique du King of Pop, Michael Jackson. Voici Billie Jean.

0: assai importante, Loredu, Agazinca, e di da sul luogo che cresce e si sviluppa a Gushanza, in fatto di ciò che volevi desse corso, desse in Corsica, e di nuovo assai importante per me.
1: Allora, noi veniamo giusto appunto a sopra Gorsa, che bene 10 ne ha stampa Piazzola, hai dirigito il premio di Musa Nostra per l'opera Gorsa, un libro magnifico. In questo libro ci sono tutte poesie di i versi di Babido.
0: E infatti un libro l'emo pensato con Amosore, la Garla, o Movradello, Francesco, e non con l'appoggio di Sonia Moretti. L'emo pensato come un oggetto in due ci seriano tutti i sodesti, a poesia, a prosa, a canzone. Penso che sia assai importante per aso obara elu, ma di non per ciò che sobra può ripresentare per il pubblico che conosce già la sua scrittura, uso già waio. Quando gli dico tutti i testi né un libro, si può di non legge un libro e i testi tra il tempo che è passato. Ci sono certe tematiche, per esempio, che sono assai importanti per lui, ma non sono mica trattate alla stessa maniera negli anni 80 e in 2000. E c'è una partita di un libro, sono testi che non sono mica stati pubblicati, di noi si desti e si demi che sono sempre centrali, ma sono stati trattati da una maniera nuova. E quindi penso che sia assai importante per un autore, per un artista, di avere una prospettiva completa e di bue riflette all'illusione di una scrittura e con sa scrittura l'illusione di un uomo.
1: Et j'aime bien cette phrase aussi. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne. Vous vivez ce que je vis, la destinée nous lie. Prenez donc ce miroir, regardez-vous. C'est vraiment l'universalité di l'uomo. Ciò che lui è non con da poesia, perché di Musa Nostra li la messo un cœur.
0: Quindi sono sbaglio mica. Penso che di una barulla di Ubué da Francese Victor Hugo.
1: Voilà. Allora, mais je trouve que ça correspond à la poésie de votre père.
0: Forse perché a questione di l'universalità di l'uomo, oui, e di un'opera, di una questione ricca. Dopo un'altra questione che mi pare abbastanza importante è di riflettere a ciò che fa l'universalità. Quelle saison e particolarità e specificità che hanno diritto a essere qualificate d'universale. E questa è una questione assai importante, perché chi ha letteratura, ha poesia, come l'arte in generale, ci sono i paesi e comunità e popoli che sono riconosciuti, che hanno una certa piazza internazionale, e ci sono altri che sono stati in una posizione di dominazione politica, economica, sociale, culturale. E la questione dell'universalità non si pone mai per la letteratura francese, per la letteratura americana, per la letteratura inglese. È sempre una questione che c'è interrogazione per l'altra letteratura e l'altra poesia. E penso che, non dico mica che questa scrittura è mica universale, è universale, ma è universale mica per via di un paragone con la letteratura francese o inglese. È universale perché la letteratura e la poesia sono espressioni di l'uomo, e l'uomo può essere universale. Sì. Ed è qui che è importante. E essere universale non vuole mica abbandonare ciò che va di noi a particolarità di esperienza personale o collettiva.
1: Michael, on se retrouve dans quelques instants avec uno je trouve imbidad ou assoubidon.
2: Un coup grand piacere assoubidon. Saremo di ritorno in Loreto. Quelques idées de sortie dans l'agenda à suivre juste après Chico et les Gypsies et Jean-Charles Pape, puis Mort ou Bianche et Blue.

0: Chez FMON Dicho, on est dialecte d'Hélène Battini. Buongiorno.
1: Buongiorno, Michael. Buongiorno a tutti. Giorno di rientra d'un corso. Siga dopo due mesi, o a grande sei più di 46.000 scolari sull'anno. Hanno ribiato a strada di a scuola oggi. Noi eravamo in diretta e noi non diciamo giustamente in Ayaccio. Riborti da ridroa a mezz'ora con Patrice Robot. Giustamente, noi parlato di a rientra in l'università di Go. Sega che principia da Carchi Giornova e continue di Stasiman, andiamo a parlare di l'imbida di redazione Dominique Ferri, il presidente di l'università, un testo di sta rientrata e formazione di noi, da Zante Dorna Condeboulede, in podcast e poi l'università di Gorsiga ci saremo, torna a mezz'ora, dopo un udizial a mezz'ora e sette esattamente, con Roland Frias sopra luogo per parlarci d'un'imbusca Maio, quella di l'allo di studentino qua su in corti. Ne ore studi l'attualità, un berronticcio emografico grave, che s'annuncia dell'anno da ben, e quello di esplosione un numero di persone anziane, in Corsica quello di più di 80 anni deve riaddoppia, da qui al 2045, in 50 158.000 persone, balla di 41% della popolazione avrà 60%, era 60 anni o più, un po' più lontano in 2020. 70 infine a proiezione mostrano che più di 65 anni rappresenteranno 36% di nostra popolazione. Tutto qui è pedibili i professionali di salute all'arte non hanno un manco d'anticipazione in Corsica come nostro non c'è né abbastanza stabilimenti né personali formati per far fronte a crescita di suo numero di persone a livello nazionale un stima 600.000 numero di infermieri a forma ne è già prossimanade. Infine, nemmo parlato di noi, in Peduri, c'è Aziki, in Cismont, in Piazza Orientale, a parte da Vuriani, di oramai piazza da sa zona in allerta rinforzata da prefettura, dopo l'ultima riunione di Ugumida, due risorse a Nacqua, riserve sotto a quelle anno di 10%, la situazione si buerebbe anche donna in Gativi, con i galori annunciati, e restrizione so rinforzate, due giorni a settimana senza irrigazione per l'agricoltore, fra quelli o andere domani invece che riempire le piscine l'anno qui di Reni Roberti Erba sono proibiti per i particolari l'orti e li possono essere qua di solo tra autorizzare e autorizzare a brevetta prevene che certe riserve poi riannuessere che da qui a tre settimane e come stamane
0: e di già abbastanza vi ringrazio. Buona giornata domani
1: astretanto.
0: O tempo è bello, usola da spampilula da cismonta pumonti oggi, usarà punanti mezzano punanti moderato in corsi gasutane in antusartinesi valinco, urgenaiacino avrà altro, a montagna urgeno di portivecchio, nanta corsi gasuprana vento dopo mezzano aliuanti moderato, temperature nanta tutta a corsi tra 28 e 34 gradi, 25 in montagna.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Dans 3 minutes, on joue ensemble. Alors appelez-nous 04 95 32 22 22. Indouina vous attend. Venez gagner de beaux cadeaux. Venez tester vos connaissances. Juste après Genesis et Invisible Touch.

Buongiorno a tutte e a tutti. Ci rido, mo di de oggi tra Sinatra e mezzo. Baspettem un teo la combrada degniga Marion di una ghiera baspetta un nostro delevo. No, se bave un soggetto, se bave de qualcosa di, se voglio vuole di rivan, non ta so che ne muoio tu e ridan cu o ridono di un nostro professor. Questo è possibile. Infatti, tutto è possibile. Basta compone o 04 95 30 20 20 e ci piazzate dunque una parola. E forse se avete bisogno di noi, di un aiuto, di avere un significato, sappia che c'è sempre la sabienza che ci sta a sentire attraverso i nostri amici auditori. Dunque, un appia di beurre, partecipate e soprattutto di idea. Noi, infatti, abbiamo aperto l'emissione del gruppo Sordianti e con due azzurri. E poi, se non esiste, penso che si deguida, un po' che ci seguida, non aspetto, piede a parola, non lasciate mica il silenzio e componi di bei piacere. O 04 95 30 20 20 Simon Sam, però in piacere unicamente.

0: Adianti, allez, andiamo in Bizzagni, ridruemo e Masta Sante a Giuseppe. Oi, se buongiorno.
1: Oi, Waka, vi saluto.
0: Di noi, come andiamo?
1: Beh, tutto va bene, io ne si suita, ne si risembiano.
0: Ah, sono quasi tutti gli stessi, io si pochi tempi, è vero, è vero, è vero.
1: Sì, che recca, tutto rossiccio, la vadina che fa la vicina all'orto è secca.
0: Sa si cada.
1: No, mica l'acqua del paese, è una cosa curiosa, troppo pieno. No, qui c'è l'acqua, anche sai. Ma si vede giorno in giorno, non si è mai vista,
0: Beh, questa io abbiamo capito io.
1: E allora si può avvicinare la televisione, allora qui non so quanto c'è, corsi d'acqua che sono spenti.
0: Ieri, hai visto che ieri non ho parlato, ieri pare che c'è di nuovo.
1: Un mare bolle, poi manca, un mare bolle, adesso è compiento questo.
0: Beh, diciamo che so che gli aspettato un bell'inverno, non sono mica un specialista, ma a legge un po' articoli dicono che l'inverno è forse adesso appena particolare. Biremo.
1: Allora qui c'è un macellaggio che passa, intanto, discutiamo, e mi dice sono quieto per il mese d'ottobre. L'ottobre non è mica domani, sono quieto, perché tu mi procedi.
0: Ah. E io perché hanno bisogno di dovrei sicuro
1: vedi da qui un mese d'ottobre io non avevo mica così sono chieto per un mese d'ottobre per un mese poi c'era un altro e
0: bon, oramai oggi quelle che facevano a Garne hanno le camere vrede per non lavorare forse di un'altra maniera allora è sempre meglio che lui ci sia un vredo questa
1: è certo forse
0: che ma poi oggi comunque con i mezzi moderni puoi comunque lavorare anche con le camere vrede ma è vero che cioè mica aveva la camera vrede allora che fuori c'è 40 gradi ma bon, si può sperare che il dottore ed imperatore saranno rivalati.
1: Poi che lo cambiasse appena, perché altrimenti.
0: Ah, ma così noi non possiamo fare nulla, ne parliamo, ma
1: non ne parliamo mica, se ne parliamo mica, e vuole dire che non ci interessa mica.
0: No, ma voglio dire, questa è una mica presa, non ta so chi si basa.
1: Sono d'accordo con voi. Ma io quando vado con dolce ci sono da mano la sera, vengo le cose, non è che mica visto un di tempi, per esempio io faccio le macaronacci, i cocco rosso. Secca, potete cercare il pane, secca, normalmente questi tra ottobre non si vogliono mica. Lì che muciori,
0: i secchi.
1: Patinati. E per allora, quando è sgocciolate, appucchiate andando, bulano, sortano da gruccio e bulano. Per dirvi la sicurezza che c'è.
0: No,
1: tutti giano. Qui in Bizzano c'è parecchi giani di porri, sapete che un porro non vuole mica sole. Hanno i porri sono secchi.
0: Beh, quest'anno è vero che se non gli piace mica usare il porro.
1: No, il porro non vuole mica sole. E per allora, questa. Non sapete mica, sono passato in un luogo, un tipo ha tagliato i soppori, l'agnello di questi e non ne mangia. È impossibile. Ma sapete perché?
0: No, ditemi.
1: Usole da sicca, il rusto non lo mangiamo, a piazza di settennero, adesso è duro come una pizza.
0: Ah, io d'accordo.
1: Questi porro si taglia quando il tempo è rinfrescato, l'hai già detto, porro non piace mica. Ma che volete fare? Cioè, la sapelle, cercare di capire che volete dove dica io.
0: Dice radio che anche quelli che cercano i funghi quest'anno, non se ne sente parlare di funghi, eh?
1: I funghi quest'anno, ma ce le senchietti non per i castagni, eh?
0: Allora, i castagni, io è piosso appena in orezza, allora forse chi. E poi è piosso come lo amici a Pietro Santucci a un momento interessante. A dopo non so mica se il calore piera o sopra e ci sarà un'influenza nella qualità di castagne, ma quando è piosso da agosto, così, secondo Pedro, era veramente un'acquaona. Dopo biremo.
1: Un luogo dove la più sono più di costi, è 44 volte. e poi riuocchi, attenzione, arrestano che si è buffata in un corpo, marorosamente, e a chi i cugini qua, a Randina Sterculurti.
0: Ah, questa a Randina dappertutto.
1: Ha più di 4 volte, ma attenzione, in Bizzani manca una candela. In Bizzani c'era un mic, c'era 4 mesi con più e
0: più. Più e più,
1: allora, vi rendete conto?
0: E poi io, i bini sotto occhi
1: no i bini giustamente
0: davo calore
1: giustamente che se non narbo conosco io questo si sono andato un grande ci porti più il pendente 20 anni ci ho fatto la legna ci ho fatto la dede e tutto allora come ha spiegato che gli hanno radiche non mica un pino non mica radiche profonde
0: no perché sotto
1: laterale gli è come io gli vecchi quando passo ci colluato ogni giorno non ho più là come verranno a Mangiusca c'è sospeso il bus che chiamano vivono con sapare qui ma l'acqua queste radiche a platto qui come verranno ce n'è mica uno secco sono meravigli.
0: Ma non so mica giusto appunto è un fenomeno interessante a guardare di noi.
1: Io Pino conosco, un Pino radica profondo non è mica, perché con Pino quando c'è una vintera, piega monce, girata la mano, non so quanto ci rimpiano. Poi Pini di 70 anni, Pini che pesano e tone, vi rendite conto?
0: Forse chi si va a bere la sorrisa, non a zona, a sorrisa.
1: Ciò che sia così, in tutta maniera... Non fa mica avere con la roba secca, è impossibile. Non c'è mica pini secchi, non ce n'è mica. Io ho sempre avuto a parlare, che ci porti i pignoli per anni e anni. Io faccio mai in piano quando sono foresta. Certamente svenire, soffriamo, soffriamo, vogliamo che sumire tutto. Ma per niente la vostra gioventù, questa è la retinite, e per esempio un mese d'ottobre sono applicato a Pisallucci per vedere i pignotti perché che noi quando cominciamo a cogliere un mese più che ci inchiettava era un mese di giugno c'è sempre la nebbia a Mizzani e poi cascano i pignotti se ne cascano.
0: Ah d'accordo
1: Sono tutti i souvenirs un pignotto Mizzani.
0: Ma è levato constato che per Rawa, a bere lì così, non sono mica un soffreno d'anto, giraglio.
1: Ecco. Non sono mica secco, non ce n'è mica.
0: Ce ne manca uno secco, d'accordo.
1: Non ce n'è mica. Egoscoglio, noi chiamiamo Egoscoglio, le guie, noi chiamiamo Egoscoglio.
0: Ah, Egoscoglio noi sono Evronde ben noi.
1: Sì, le guie. Avronda.
0: Beh, noi è Goscoio.
1: Avronda è una frasca, invece di aghi.
0: E beh, noi è Goscoio, so chi casca in terra i radio. È Vronda che toccano e chi facciano un strato i radio. È Vronda che casca in terra, so è Goscoio, le ben noi. Ma gli la stessa cosa, so chi casca.
1: Poi accadiamo tutti gli anni da un paese all'altro.
0: Ma ci capiamo.
1: Poi ho anche preso un stato qui che volete che vi dica
0: io. No, ma era interessante di avere vostro barè e soprattutto la vostra osservazione.
1: A me non c'è mica interrogato, ma non c'è il motore di vittura.
0: Ah, così no, mi potete mica rispondere.
1: Mi interessa mica.
0: Biagia dalle lettere, alle lettere, non siete ancora alle lettere. No.
1: Forse... Le elettrico non è portabile, mi dovevo portabile tutto sfilato. Ma me ne fotto. Io dico portabile è utile, veramente utile. Ma non te mani di uomini o delle donne, mica di zittelli. I titelli facendo il CEO non sarò manco più in due so.
0: E beh, aspetta troppo per i violi, per i zitelli piuttosto.
1: Allora lasciamo la piazza all'altro.
0: Allora è detto, una bella giornata e poi ho piacere. Allora, a domani, a beggio. Baspettiamo 04 95 31 22 21 e ma continuo con una bella canzone, un bel usogno, diciamo anche una bella zuniada che si finisce, s'interessa la canzone poi Agonicide, e di un terra amoro che d'altronde c'è un libro che è sortito non ta uso o barra, ne parleremo da qui a poco, manco da qui a 15 giorni dell'emissione Sobralogo, fermo un'emissione consacrata a suo libro. Intanto, stiamo a Santa Feli.

In pubblico bella sicura, Feli Sunia da così bella canzone, Guattu in Levron de mezzo a cane falarasche. A sapete so che lei so è varasca, una varasca che gli. L'ha già imparata a sé stata, mandiano un nuovo logo che porta il suo nome Gusti, e tanto ha capito parecchie cose, di nuovo per questa canzone a Gusti, però se qualche sia a giovelei so che lei è varasca, per un piacere di sperte una parola. Intanto sapete che il gruppo di Campagnoli domani la sera, aspetta, hanno per un concerto in chiesa San Michele, in paese di Murado, e il concerto è principierà, a 7:30 isera. Tony Tog, Ritorno, allez, un bilan d'ade, ritornade, fatto come la vi barba, partecipate, si mugui e aspettiamo.

Ivan Castellino, coadjuvante que está do doco no tanto da um dolo um família, donc l'abraçovote e sabe de que su grupo Raige, sa da Bruges, a semana que vem em Pinha, l'8 de setembro, a l'auditorium a Norizer, e tanto gostir hidroered fra tutta a canzone que so proposte durante o concerto. Qualche bit a canzone che bogunicide, forse chi canterà, non questo è un oiseau, perché non ha mica o giro gigante o brigis un capo, ma quelle che seguite, un battello che passa, dal tronco della Bois de Gantin, hein? Antonio Giosi ci accompagna e continuiamo sempre, su base di 2 ore e mezzo.

0: Allez, Antonio Dios, Iggy Cibur, Tari Droa, Baptiste, un grossetto brugna. Baptiste, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, a tutti quelli che sono passati, e buongiorno a quelli che la vengono.
0: Salute, salute. Allora, Baptiste.
1: Allora, quando c'era salita, ho mandato la canzone.

0: tutta gestana, cantata per Giuseppe.
1: Ie?
0: Giuseppina, ma non è che tu hai.
1: Ah, allora, sono a Drua avanti a venire l'emissione.
0: Vi ringrazio, si va a due.
1: Sono a Drua.
0: Allora, la parola di concentrazione, come dire?
1: A Varasca. Una Varasca.
0: No, cosa? Un carro, lo io.
1: Ah, un carro, eri a Giarabattana, a Giarabattana.
0: Ma io forse non ero mica lontano da questa di noi, i nostri vici.
1: Come non era?
0: Era giù conosciuto appena io.
1: Ah, ie.
0: Allora, c'è la parola della canzone.
1: Ie, ma si sono sempre intesi e c'era giù se due comunità o comunanze, io non chiamiamo come
0: la vita. Voglio far ridere. Una volta eravamo in Porto Pollo, un soliggero, una volta alle notte c'era una cucina di babbo, era riportita e morta, non c'è più. Bianca, come si chiamava?
1: Poco un premio uno, ma un bene vale.
0: Aspettate. Fuato.
1: Yeah.
0: E dice allora, voglio raccontare una passata, dice che ti arriva un tale, ha detto, dopo non mi vengo più di un nome, ha detto Montanao, più Gabriele, calcoli certi, cagliere, vero, pignate, poi. E ha fatto un cassettone l'ha messo sotto fuso di due Gabriele che hanno riallini e ogni tanto sortiva una riallina quando la vacca di verdi
1: ce n'era una che scappava e alla non ce n'era più
0: ogni tanto ce n'era una non ha più manco una riallina
1: s'hanno perso strada facendo e s'hanno perse
0: è stato un mondo via c'era un mondo scemo.
1: A Buiano Contà questa è vero.
0: Dice quando è giunto da una prima con la gallina. E partiva, ma era Italia i corsi di 60 anni fa, non ancora. E partiva da piaggia, curando in montagna, carti. Cioè, poi raccontava, mi sa, una volta in Cardiaca c'era 18 cabriole.
1: 18, beh.
0: 18, erano tutti i campagnoli che montavano e li sputavano.
1: Ah, ma noi in tempo, te maniera era un mezzo di trasporto più comune,
0: Dopo ma, c'era una lettura per paese, sto trovando una aiuta, dopo, ma prima c'erano.
1: Ai primi tempi no, le vittorie erano scarse.
0: I montanelli, tanto, che voglio dire, di questi cutani da parete, di Strarò non c'era metà di tutto.
1: Ieri, beh, questa mi è bella. Sì.
0: Ah, questa è la vita, ma... Hai un altro tempo.
1: Ah,
0: io ho appena io mica i Gabriele così, ma quasi di uno su.
1: Ah, beh, non ti avviene di Saberio d'Agosti, forse.
0: Non eravamo mica i corsi nostri, non erano mica lontano le città, vedi?
1: Io beh, ci sono sempre in tesi,
0: poi c'era la stessa maniera di campare.
1: Di noi, io si assomiglia forse. Ava mia sei presente, avevi noi, la religione.
0: In montagna portava tutta la famiglia, tutta i sedici migliori curano tutto, più maggiore era così. Era così, tutta la corte era così.
1: Beh, sentite, se lui c'è un spazio, metteremo a Bida Gitana.
0: Ah, bella canzone.
1: Questa di noi è stata scritta da Rocchi, non so, mi sbaglio mica.
0: Insomma,
1: da un libro di Giuseppe, ma mica insisto, non ne sono mica sicuro, ma mi baria.
0: Ma quella che è passata l'altro giorno, è cosa che l'ha scritta. Ma è Fusina che l'ha tradotta.
1: Ah, non quella di Didemi.
0: È Vito di Simeone.
1: No, questa è di Rocchi, ne sono sicuro.
0: È di Rocchi, ma è andato il libro da qui.
1: Oh, beh, si sono forse sbagliati.
0: No, tradotta per Fusina.
1: Ah, forse è quello che l'ha tradotta in francese allora. Perché...
0: Tradotta in francese, oui.
1: Ah, perché in corso è stata scritta da Rocchi, questa...
0: Perché anche una pagina in corso è stata guidata in francese.
1: Ah, allora forse chi...
0: così, eh.
1: Allora forse chi Fusina ha fatto giusto appunto a traduzione in francese.
0: Sì, tutti i cantoni di Giuseppe qua
1: D'accordo.
0: Molto olimpo da Giuseppe,
1: no? Bon, Batti, senti, ma d'altre persone, ma di che luce
0: una... Ha fatto piacere a me...
1: Ah, io la farei a Line, sì, mi ha fatto un po' via.
0: Ciao, pari, si sono passati.
1: Mi pensa, so. Buona giornata di nuovo a voi, e a Ubiege. A ringraziarvi, a Beggi. Allora, andiamo San Gavino e Garbini, e poi dopo in sotto. Ma prima c'è Giovanni con noi. Giovanni, buongiorno.
2: Buongiorno, Conca.
1: Salute, come andiamo?
2: Ah, ma andiamo abbastanza bene.
1: Un pezzetto che voglio più un teso, eh?
2: La rimane, voglio chiamare, ma ci parliamo di delle palpitazioni.
1: E un palpadoglio, i palpiti di noi.
2: E ci siamo scordati di palpare a Dina.
1: Allora, chi dice palpaia lì, giusto appunto? Dite Gesù che lì.
2: No. Anzi, no, i nostri.
1: Per sapere se lei riuscirà tu.
2: Non andai a dire, la mattina, anzi di sortali, o trono di a casa.
1: Yeah, yeah.
2: A palpaiane.
1: Per sapere se l'avevano fatto lui.
2: No, se
1: tagliano un vento. Pensa se la via Nuru, questa curia. Non sappiamo mica che si è a palpare a Lina.
2: Palpare,
1: d'accordo. Ma si capisce d'altronde, è logica.
2: Dice, no, di ma
1: a Iadina,
2: a mia mamma era originaria di Canale di Verdi.
1: Yeah.
2: È stata aggiunta qui in paese. È stata 60 anni in paese.
1: Yeah.
2: Ha parlato sempre su Tanaf e tutto. C'è stato che una parola, una mai un di Iadina. Dice sempre Uiallo.
1: Yeah. E in Bastia dice noi galline. A gallina.
2: Ah, poi voi aggiustate, a posto che ci sono, qui una regione, non giustamente una fettinuta di. Che c'è un canto che si chiama Piscia di Adu.
1: Ah, yeah, conosco, è una spiscia.
2: È una piscia, ma un'amica Piscia di Adu, è Piscia di Adu.
1: Allora, chi sono sugli Adu allora?
2: Adu. È un'alba che giustamente non viaggia più un uomo, un francese. Ce ne serviamo con noi, siamo giorni a piedi. Appigliamo a Cantafiumo, appistiamo, vengo di peso, appistiamo. Quando la faccia assuma, ammettiamo dentro un canto di l'acqua con io o più. A più parte del tempo ci risulta una piscia e sotto facciamo una ritenuta con i frasche e tutto e tombiamo i pesci.
1: Ah, d'accordo.
2: E pigliamo i pesci. Oh, quest'anno non so mica come la si chiama.
1: Donc, sa maniera di sa son d'Agusti che è stata creata, sa di Gabid, che ha chiamato Ayada, è questa, o mi sbaglio?
2: Ayada.
1: Allora, forse sarà. Volerà dire che c'è una spiscia, una biscia che si lampa in son d'Agusti, no? Non so mica, l'Agusti, ce l'hai un luogo per sapere.
2: È la piscia di Ayada, perché da questa me ci ne serviva un po' a metà Ayada qui su. D'altronde c'è sotto c'è un paese che si chiama Ayada.
1: Ah,
2: è un paese di San Caino, un po' di San Caino. È più importante che San Caino, che va in piaggia, mamma.
1: Perché quando voi siete in tastra e buttuvi, c'è una bancata che vi ha a direzione, ecco.
2: Ecco,
1: aiutami a chiamare per sapere. Se qualcuno ci vuole un insegnamento, bon, io di sicuro no, ma forse che Stefano Daredo, chi dice di sotto, è capace di darci belle informazioni. Così li mando subito. Almeno che abbia un'altra cosa a dire, mi vuole mica dare la parola. Andrà per oggi. Bon, allora, bella giornata a voi, Jean, e au piacere.
2: Buongiorno
1: a tutti. A beggi. Allora, andiamo un sotto con Stefano. Stefano, buongiorno. Mi sentite? Stefano? No, allora, non so mica, forse che mi sente, ma io non lo sento.
3: Allo?
1: Ci siete.
3: Oh, allora, ça va. Bon, saluto a tutte le persone che passate davanti a me.
1: Salute. Li vuoi dare un risignamento?
3: Allora, l'affare di Ayad, conosco pa a Nucci quando è verde.
1: Ah bon? Ah, d'accordo.
3: Sì.
1: Ah, sapete perché forse? Perché Ayala, mi viene, gli è di nulla Jad, sa bedra. su, di colore verde. Forse chi gli ho fatto di parlare da noi.
3: No, ma tu hai detto questa pianta non so mica, questo non lo conosco mica. Hai detto che conosco paura per noce con delle verde.
1: Con delle verde. No, ma faccio un rapporto con il colore, con sabedra di colore verde, vedi che si chiama in francese la jade.
3: Ah,
1: no, non lo so, ma io dico.
3: Ma la fa dei pesci di noce perché c'è un cupatetto, non pavilano ai pesci, ma.
1: Io, questo o badello, noi il badello è qualcosa che li vegiano io.
3: No, ma sappiamo che si chiama Iade, questo non so, cioè uno si chiama Iuda, ma non mi capisce, Iuda spese, si detto l'ai per l'etichetta.
1: Allora, posto che parliamo di una pianta, non so radioetto se qualche si conosce a Valasca, se quella era a Valasca.
3: No, a Vilasca sì.
1: Allora, io, ho letto a Valasca.
3: A Vilasca qui se mi ne vengono a mettere una cosa, non porcire per porcire, se l'escarex. Una pianta che si trova contro i vadini.
1: Ah, beh, sarà lo stesso.
3: Faccio cose lunghe.
1: E se ne vanno per fare guerrie, per impagliare guerrie.
3: Non porcini, perché c'è un giostro porcino, un giostro non è che un porcino del Sarato, un porcino non è che tu viaggi qua. E beh, non si viaggi oggi, si metti a Vrasca e per tenere un po' l'asciutto qua. Si fa come una specie di letto di Vrasca, di picca di Vrasca, di Vilasca.
1: Eh beh, allora, a Vilasca o a Valasca sarà, penso che parliamo della stessa pianta.
3: Mi pare da sì che in francese l'escarex.
1: Ah, questa guarderà già l'occasione perché chi in francese non l'ha giù mica.
3: Così avrete qualcosa a votare e potrete vedere.
1: E io perché se sta andando un luogo sì, che portava il suo nome, mi sono detto, ma chi sarà? E il ristoratore, il Gerardio, quello che tenia l'osteriadio piuttosto, mi ha detto, voilà, beh, a Valasca, di Sabbiante Agusti che nasce vicino a un fiumicello, un Iargalo, e si ne hanno giusto appunto per impagliare e guerriere, esirie.
3: Ma questo
1: sì,
3: io mi starò mica.
1: Beh, vedi, stessa a Vilasco o a Vala. E lui, ma sicuro che un nome... esattamente. Appena lunga, lunghiccia. È lunguda, piuttosto, mica. Voilà, bon, così abbiamo fatto un nostro minuto, non è bianco.
3: Dopo, giusto per venire per quello che ho inteso, per l'esegui de pain, non di me a capiccia.
1: Allora, questa è la capiccia.
3: Capiccia.
1: Di un ago,
3: un pino, a me un mio nemico di dia a Vondi, è una caccia dentro un arbo, ha piccato una vita.
1: Bon, dopo Giuseppe, che è stato un altro durante l'anno e l'anno, e lui c'è Goscogliole, non so mica...
3: questa è la parola che non si dice mica di lui.
1: E noi abbiamo Goscogliole, è Vrasca e Gascia che cascano. Chi si trova a montare, Gerardio?
3: Non dimmo un casciapolo, mi sa.
1: Allora, questa è bella che resta detta nell'emissione, non mi ricordo.
3: Un casciapolo, tutti i casci che sono tare.
1: E sono specie di vronde morte, se posso dire così, allora, forse che da una vronda a un ago, si può dire.
3: Non dimmo un po' cosa, Pompino si dice a capiccia.
1: A capiccia, d'accordo.
3: E come pa scopa, non dimmo una cosa a scominsola.
1: Ah, questa mi hai detta,
3: L'eseguire. A scominzoli di a scopa.
1: D'altronde, certo, il mio mondo, se per dire le miette, non dice nome che è scominzoli.
3: I carabuduli di
1: nuovo. In certi luoghi mi pare che un giorno qualche sia viaggiato sa parola gusti.
3: Sarà perché la stessa cosa.
1: Ieb si capisce che gli è.
3: La scopa è minore, miucca.
1: Esattamente.
3: Queste cose miucche. Tagli un tempo di leggere una piccola poesia.
1: Ma con piede, un tempo, boh. Avanti 3 ore, giù un tempo,
3: giusto per spiegare un coso, perché d'estate quando sono guardato un cagna di Ludo e d'Augusto. Bon, ma quando ho guardato la prima volta c'ho di pure un casino. C'ho di svalcato tutta la roba che ha dentro, lavare e cose, bon. E ho cacciato un letto. Bon, dopo mezzogiorno è giunto il momento della siesta e un letto era vuo sotto tutti gli uri.
1: Io so che hai messo una vettura giusta.
3: Io ho fatto la mia siesta quell'anno. E a sera ho detto te, un letto la che mi vuo.
1: E dava tu?
3: Come mi hai detto, dobbiamo vuo. Abbiamo dovuto vuo 2 o 3 sere così. Ed ho fatto una poesia.
1: Allora, ho fatto di dormi così a Ugelante, è magnifico.
3: Io mi sono fatto un mondo oltre.
1: Ah, ieri di noi abbiamo avuto l'occasione. Sono parecchiani, avaccio
3: meno che non si mai.
1: Ma ho che piacere, se non t'ha gusti. Allora, stiamo a sentire su sa poesia.
3: Si chiama A me stanza. a me stanza infinita, senza né tetto né muri, s'affacca mani a palponu in un cielo un poco scuro, una luna alla taglionu che mi scita piano piano, e sento tanto bel verso o canto di una fontana, e l'accedo tempo citato si impudizisce sopra me, e so che da questa dolcezza di un certo mondo re. E l'alba nasce in a me mani e si spadi in infinito, di uccelli in due stide che sarà presto sparita, e mi ergo da un melittino a Sardegna sopra l'onda, a me stanza e senza vini, a me stanza è un mondo, e dormo sotto Utigliolo, una piana pataurino, inguttuppato nei monti, fasciato sotto una culina, e addormentato e scittato da un canto della cedo, a me stanza e a più dolce, e crede di un sitedo, ad io goduto a notti, e avali sempre si spera, un'altra nutata vena, a dolcezza di asera. Ecco.
1: Usanti da notte quando lo faccio così.
3: Perché
1: te lo non da che questo rimore gusti. Ah, subito.
3: Ad esempio, con un cioccio, se vuoi più fare un cioccio, contento come dici, ciò di solito, o vuoi venire in TV?
1: Allora, io mi sono sempre amusato a biffare come boide, giusto appunto. E allora, si è mai avvicinato troppo? Dice.
3: Ah, no, beh, io faccio. Si giungerà a calasso su me.
1: Ah, d'accordo.
3: C'è un po' di tempo.
1: E forse ci sono lì a dire che a mano verso. Avanti ho bisogno di un giorno, comincia ad avere un freddo, una sensazione magnifica.
3: Il momento più fresco dell'estate è a mano, innanzitutto si pisa su Usuri.
1: Ah, allora.
3: C'è sempre questa piccola correntina quando si pisa un giorno.
1: E poi l'ore, no? Che non devo come devora.
3: Io ho già chiesto la pratica.
1: Ah, beh, questo è. Oh là là là là là là là là. T'as m'aidé à Olia et à Ram. Stasera, forse che a moglie mi metterà fuori.
3: Siete avvisati.
1: Bon, vi ringrazio e felicitazioni perché questi.
3: Bon,
1: allora, questa è una bella giornata.
3: Buona giornata, vedo.
1: A Beggi, è ringraziabile per questa bella poesia, dunque, a Mestanza. Allez, très bienvenue, j'ai quasi, ma c'è la possibilità di bien au moins una ou deux telefonate d'orna. Venite con noi, intanto ci sono i Muvrini. Amen.

0: Et Mouvrine est donc allé en démon aléria. Sans aberde d'un pour à saluda, Mertino, comment démon?
1: Giancarlo, buongiorno, saluto a tutti.
0: Allora, da Boudin, perché un pezzetto di noi, con voi che non ci siamo più intesi. On fa dei travagli, poi noi.
1: Con il lavoro, il riposo, i ideali a me, appunto a rientrata.
0: Hai ragione, una pensata per i ideali di Barente, oggi a rientrata, basi dappertutto, penso.
1: Beh, mi fa tutto stamane, e per il collegio domani, dunque.
0: Sei passata bene per i ideali stamane?
1: A perché lui è.
0: D'accordo, bon. Chi dia in che corso i radio?
1: Allora, beh, a prima anno di...
0: Ah, a scuola moderna, d'accordo.
1: D'accordo. Moderna.
0: Ah, dunque, ieri è veramente i primi bassi in scuola, eh?
1: Ah, ieri, oggi ieri.
0: Ah, bon, e beh, li breghiamo, di va più lunga strada più possibile, eh?
1: Speriamo, e domani
0: al collegio
1: ci diremo di nuovo ciò che si passa qua su.
0: D'accordo, ah. Bon, allora, si abbassa bene.
1: No, giusto per salutarvi e per dire che ha già arrivato per le mie domande, ma con tutte queste faccende di radio, non sono possuto a chiamare si pochi tempi.
0: Eh beh, no, ma questo è si va come lo si può. No, no, è bene che per i barenti e per una rientrata si prepara con tu che pareti d'impunenza, tu la di noi accompagnare i zideli, tu la organizzassi, pareti bien noi e vaganti, giusto appunto per essere presenti. No, no, è tutta un'organizzazione, per questo che... Bon, io sono sortito di su cosa così, ma ha di alcuni su di noi io.
1: Ah, mi penso. Ah, quando ricevi a lista per la scuola, bon, mica per i giughi, ma per più grandi.
0: Oh là là, dopo c'ho l'accordo.
1: Appena in capo, Tu qualcosa.
0: Beh, se vuoi dire, all'entrata al collegio, i zideli entrano con una cartina maio, e risortano in terza, non li riconosci di più. Dunque, c'è un cambiamento che si va tra a sesima e a terza, per questo che è un momento importante di una vita dell'adolescente, questo lo sappiamo tutti.
1: Giusto per salutarvi e per dire che ha già arrivato qualche domanda, perché sei stato bon. On a dit mica va tante cose, ma o Gerbello ha girato con tunque, dunque.
0: E sempre in giro, Gerbello. Bon, tanto bene.
1: Ecco.
0: Bella giornata a voi, provvita
1: a Bege.
0: E poi Igo, ai Barenti, provvita di queste tonde che sono particolari, che dopo, si sa che on rimane no più, dunque c'ho la campale veramente a 100%. Allora andiamo in narada, da qui a 5 minuti bulterà di noi l'attualità in due noi, ma prima c'è Giuseppe, chi sa fa, che cosa lo demo, buongiorno.
2: Buongiorno Ivanka, buongiorno a tutti.
0: Allora,
2: prima stamani stavo a sentire l'informazione, se sembra un po' io, sapete? Lo mandavo un nome, Giulia Zurvalla, la Veuve Noire. A Malmignat, noi siamo in corso a Malmignat.
0: Ah, so,
2: noi per qui saremo un ragno. E con altri, voi, quelli che sono marroni, dimmi, un tarantolo.
0: La duntesa è un femminile.
2: No, è a Darantella, è un'altra cosa.
0: A Darantella si chiama a Daranta, poi io, è di un'altra cosa a Daranta. A Darantella è di un ballo, soprattutto assai importante in un mezzogiorno dell'Italia.
2: E dopo, per chi sa, sul ragno, vedo che, se muore mica, ma faccio male, giustamente.
0: Ah, io Malmignato, io.
2: Del nato 50, e se l'ha fatto pizzicare, un mio babbo gli ha portato, gli ha parlato da ghiaccio, un dottore, e allora in strada, era la fine del nato 50,
0: i
2: strati erano negativi, e ma siamo abbastanza istri, dopo il tempo, quando ce n'era poche vitture di prima, sapete se vitture che c'erano nelle annate 50, e voltando andando a strada c'era un cugino e piantato, perciò non dove andai stamane? A pigliarmi dicendo un ragno, faceva giustamente. C'è l'espressione di pigliarmi dicendo un ragno.
0: E beh, giusto appunto, mio monso non è mica usato un insetto, un corsica, che è velenoso.
2: Ah, io veramente che...
0: Velenoso usando pericoloso, poi ci vuoi della gara doppia, di un mondo, è salva verità.
2: Dici a Fenogliere che ciò che è, se che ne metta a fuoco quando è tu pizzica, quando è tu morsica, ha detto che è più forte con Irene Rugrattal.
0: Ah bon, di usapo.
2: Quindi,
0: ah beh, bigo, non, per questo è che sei ben rigoroso.
2: Certo, bon, ciò che è che bon, ne poco, ne metti poca.
0: C'è poca quantità, ho capito. Ma,
2: mio cugino era un frebato bene, me la ricorda.
0: No, ma in Corsica, tutta la Sardegna in lui è presente di un Sardegno o Malmignato?
2: Tutto il Mediterraneo. E allora, io, allora, ero ben andate. Cercando un anno le trovo, ma ho c'era, e ho pigliato e mi sono speso un boccale giocarito. Ma quando ce n'è due insieme, da seconda.
0: Uno da un ballastro.
2: Uno da un ballastro.
0: Ah, non si è buono.
2: Non mica perché se ne sono due maschi, due femmine, e non si era mica da pure. Io, ma dopo, un cognome, mi tiro un dentro, ma allora subito, non aspetta neanche una seconda, ci li salta in cresta uno o l'altro che muore.
0: Ah, bon,
2: No,
0: no, ma è interessante perché ovviamente questo non sappiamo mica che se metti dei ui in uno stesso luogo, di metti un piede dell'esempio di un.
2: In un piccolo vocale, io se te piglio così pa. Perché va giù così, se va pieno.
0: Si sono strippati, ho capito, si sono strippati in tra di ieri.
2: E dopo, bon, quando c'erano le cose, come si chiama, lo scoglio, i racugli.
0: Yeah.
2: Allora, Upino si capisce perché resiste di più. Perché un'amica veramente, non sono mica voglia, guarda, giustamente si sacugli, vieni, allora sbapoleggia nemmeno quando è quasi caldo, tanne poca acqua.
0: E questo allora.
2: Tanni tutti i vogli, sapete, tanni tavoni di disorta, là, l'umorità. Allora si stringano e non lascia mica sorta. Non c'è questa cosa di cacco e tanto come sono a Puglia, non so mica voglia, sono più resistente. È vero che è raro, è vero un pino secco qua.
0: Dunque questa, vi ringrazio perché non lo sappiamo mica, e questa a gaggio di Gerardio di a resistenza, dopo sui così, di un pino.
2: Io vengo per esempio quest'anno giustamente i tigliori, e qui io un piano zoro.
0: Ah, i tigliori hanno sofferto.
2: E i punti di rame, di voglia, so se è che da un altro che è un poco o fresca, l'ubrice, un altro arbore e verde.
0: Abbiamo avuto di noi l'occasione di fare lo stesso constato che poi in paese, perché c'è una piazza in un paese e abbiamo messo due idioli e uno che è più esposto al sole e più tocco di sicuro che l'altro che è appena alla scosa di una casa. Sentite, Giuseppe, vai a lasciare perché siamo giunti a tre ore, è ora di ridurre l'attualità. Allora, una bella giornata. Di ringraziare di essere intervenuto a Beggi. C'è Marie Droit da qui a poco per continuare insieme fino a tre ore e mezzo. Il è 15h, merci d'être avec nous sur l'antenne d'RCFM. Place à l'info avec vous, Alexandre Sanguinetti. Bonjour.
3: Bonjour Jean-Charles, bonjour à toutes et à tous. L'été 2026, marqué par canicule, sécheresse et incendies géants sur le continent, a été le plus chaud jamais enregistré en France. Annonce de la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, aujourd'hui lors de la présentation du bilan de la saison par Météo France. Un été qui restera dans l'histoire, dit la ministre, et une chaleur qui ne s'arrête pas puisqu'on attend encore dans les jours à venir des températures élevées dans l'île. Jour de rentrée pour un peu plus de 46 000 élèves aujourd'hui dans presque 300 établissements en Corse, et notamment 6 000 lycéens qui cette année auront interdiction de faire usage de leur téléphone portable dans l'enceinte de leur établissement. Décision entre guillemets du président de la République dans un calendrier serré à quelques jours seulement de la rentrée. Les différents établissements de Corse auront donc besoin de quelques semaines pour adapter les modalités d'application de la loi à leurs besoins et à leur spécificité. Un étage d'études au-dessus, la rentrée universitaire se heurte une nouvelle fois à la pénurie de logements à Corté. Le Crous de Corse affiche complet, environ 900 logements attribués et jusqu'à 1000 étudiants inscrits sur liste d'attente dès fin juillet. Malgré 182 logements supplémentaires attendus cette année, les besoins restent importants. Le marché privé est lui aussi sous tension. En septembre, des studios proposés à près de 500 euros en prix d'appel. Pour les étudiants, toujours sans solution, le Crous et l'université peuvent mobiliser temporairement hôtel, gîte, bungalow de camping. Un sujet qui est développé dans le magazine de la rédaction, à réécouter en intégralité dès 19h sur RCFM et déjà sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Il y aura deux fois plus d'octogénaires en Corse en 2045. Les plus de 60 60 ans représenteront plus de 40% de la population insulaire en 2050. Situation qui inquiète les professionnels de santé qui dénoncent un manque d'anticipation. En Corse comme ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas assez d'établissements ni de personnel formé pour faire face à la démographie à venir, disent-ils. Dans l'ensemble du pays, on estime à 600 000 le nombre d'infirmiers à former dans les 10 prochaines années.
0: Donc on sera là tous les deux à 80 ans derrière le micro, vous pensez?
3: Je ne nous le souhaite pas.
0: Pas pour nous, mais pour les auditeurs.
3: Pour tout le monde.
0: Merci Alex, on vous retrouve tout à l'heure à 16h. Allez, Dagu à Pog, soubidou, hein, continuons l'émission.
4: RTFM, Didéa Ostra, Giancarlo Marci.
0: Allez, tant on a mezzorette à passer ensemble, et baspetem, ou zéro guatre, non, en tajin, quadrantaoui, bintioui. On a eu la canzone de Beribate, ou manuzo, con Pedro Zantugo el Fucci, pia de abarola, si a per réagir à ce qui s'est dit, au gosino, puede bien essayer de traiter un sujet tout nouveau, comme elle a eu barre, zéro guatre, non, en tajin, quadrantaoui, bintioui.

0: Allez, continuez, mon fin d'oubliat, ça entend, Nagichidia, madame, une soulasse, quand on entend les bons dieux, nous.
1: Salut, amigo.
0: Bon dieux, nous commandez, mon.
1: L'anima
0: ouste. Qui, mi, ma compagne, et pour. Au mesu pour tabu, hein.
1: Ah, mais au monde, et c'est resté là.
0: Bon, les imprendants, à Berre la Rougade, così, tu es divorcemo, ma.
1: C'est
0: compliqué, hein. C'est compliqué, a divorcé de la sua anima, c'est compliqué. Consente
1: un mouduare.
0: Alors, Anton, le dit déjà.
1: Un salut à tous nos amis.
0: Oui.
1: Juste, ben, dit, stamane, tu vas ta rientrada.
0: Ah bon? Con violino!
1: Sono più mannà di scuola madonna.
0: Ah, sei passato da me?
1: Francamente, parlo il corpo.
0: Ah, ne?
1: D'assista a rientrare d'uso violino di Dario Antoine.
0: E voi, senza essere troppo indiscreto, l'ha fatta andare in Bastia?
1: No, in Biguglia.
0: Ah, in Biguglia, d'accordo.
1: Né a scuola Vicente Luis, a scuola bislingua. Ma mica, me che ne merci, perché è un. Un conveniente parenti, perché bon,
0: gli. Io non perché sono ognuno adesso raccio, può comprendere. Era ambiguo,
1: Di bislingua, hai deciso che li chiari, un accento grosso, mai capito, ti dici campemo qui.
0: Eh beh, tanto meglio per uzzide, lui, no?
1: E così, buona, quindi puoi parlare di questo e poi vai a giusto per dirvi che la canzone di Beggio Santo mi piace assai.
0: Ah oui, alors, et rentrer à dériver de quand on doit sentir, et bon, j'espère que l'audor m'a pardonné, à ce pays, quand on doit se corriger que l'audor à Igu, que je tiens d'un dubbio, d'un boyou mec à une chimida, pense que j'ai quoi qu'il a, mais à un piccolo touvant, on ne sait plus quoi qu'il a écrit, enfin, c'est plus sigur, sigur, de quel qu'il a écrit, mais, oui.
1: Ça me sbaille mec à quoi il va.
0: Et j'arrive à quoi, hein, c'est quoi? Et j'arrive, voilà. Bah, il y a un double trahir et un entre. Donc, et voilà. Gousi aux aloudem, ou j'arrive à quoi vivre, et au village d'em, ou parce qu'il y a, sont belles baroles humaines, j'irai.
1: Tout à fait. Et il dit, l'istesse, ou l'ichiste, si me vous permettez, a du bagage d'une poésie, que l'a mica fatta io, hein. A du don, n'entarez de ce genre, ah, vigne, il gira, du voile lui.
0: D'accord, alors je t'en.
1: Ma voix, ça a conduit de beaucoup, la dalle gondoche.
0: Forcez-y, forcez l'or.
1: Allora, si chiama Mansuetudine.
0: Mansuetudine, d'accord.
1: Mansuetudine. A te che gli spezzi stranieri sappia figliola astoia di due giunti lasceri a rai basso a memoria. Allora, stammi assente a Dio e a ricordà. Hanno lasciato la mia, mica per cerca fortuna, qua fame ben via, hanno strappato a vuna, dalla miseria culà chi i vegia strasia. Tu chi compi da buon cristiano, rispettando la traizione, e poi discorri in vano, sicuro di asclusione, c'è un nimmo giù la salva, chi tanta umanità. Ricorda di un signore che ha dato a sua vita, perdonando un peccatore, questa bramma sarà ma infinita, da riga a libertà, di gre e di briga. Spertando con lo rimidum, perdonando l'inimigo, tanto la croce colpito, cedo da los amigos, buon esempio condanna e lo dovuglie mugia. L'astro di buoni pensiero, tu compi dell'angoscia, e l'isola di spero scozzola a domente l'oscia, ognuno dei campa un basta a disprezza. Intanto i guarnamenti tirano la funigella, sviano i dormenti, cui sadista dai tornella, volano impone alla, ma poi tutti sovrana. Oggi la sola religione è quella di un solo re, do buere coglione, ne vuole a Muhammed, libero si dipensa, ma non ti lascia portare. Che Dio ce n'è solo uno, allora combatte la miseria, quello messaggio capruno, e di sia di duberia, chi ti vuole nubia, ciò che taglio compà. Campemo con lo rispetto lasciato dall'antenati, inno un misottumette, simu tanto imbuligiati, ma un basta poeta, ma un po' susta. Teni mudono una gria e la nostra esistenza all'amore be utopia mi segno in resistenza chi lo nostro o spera e lutta sempre lotta.
0: E Jean-Luc Ciccoli, che d'altro da ne brovit con il suo gruppo di Arigouka da San Abrogio domani sera in Pigna al festival all'auditorium di Pigna domani sera, donc a un'ora a Igugi, suo gruppo di Bolivonia faccio un lavoro rimarchevole di precisione nanta e oggi e donc quelli che saranno i gino a Pigna domani sera poiranno a faca a Sante Arigouka quasi 40 anni che è stato composto su gruppo Gusti.
1: Francamente, on passe l'ami qu'elle faisait dans tout d'un
0: peu. Ben, Jean-Luc est junto à peine plus tard, mais à l'origine, c'est sempre Berlin, qui est la créade, et pour dire Squadra Brima, forse qui est l'ultime, et c'est sempre nos groupes, ben, on a du but tout au grand cap, mais.
1: Quello qui compte à Messe, c'est plus aux noms, mais quand on a à Messe, c'est Mamma, qui faisait partie de ce groupe, mais un nom mi scappa, un nom bien sûr, mais.
0: Allora, io non conosco mica tutti i membri che li mi bardonghino, ma...
1: Scusate. Cantano veramente... Sapete di cosa, Jean-Luc, un paese, maritano un paese...
0: Ah, so chi dice, è debbiato una minzulasca.
1: E face, mentre tutte le estate, tutte le settimane, ha fatto un coso di...
0: Un attimo.
1: Una specie di attili di canto.
0: Ah, bravo.
1: Di canto, e niente andando per cantare, quello che voleva cantare, e lui, e così.
0: Ma lui cantava o cantava le magaglie?
1: Appena tutte, gli piace allo spirito, gli piace... Quando lo salutiamo.
0: No, salutiamo perché è Berghi, loro non è mica usoli o viligidelli, ma d'altri noi, quando l'hanno appena i tempo a consacrare all'altri, è Berghi d'animare un attelo, che lo sia un attelo di lingua, di canto, di un strumento di musica. In parecchi paesi, a un mese da oggi, tu bevi più, hai visto parecchi esempi, ce n'è chi avvagano e trovi di una maniera, come posso dire, generosa di spartire.
1: Mi conti più interessato, Jean-Luc,
0: Appunto interessante, bon.
1: Ma questo allora mi piace che a voi. Ma sapete chi gli apicoltori, gli cantarini,
0: gli
1: professori di gusto, e confratanno, sono cose che mi scusi veramente di qualcosa, veramente eclettiche.
0: Allora, non dico mica che la quattro faccio come i ganteri, perché sarebbe mal capita. È qualche sia che gli ha galabato, che sa fare mille cose. E quante volte ci ha mandato delle emissioni e parla di labe e di umele, perché ne sa che tutta la famiglia sono dentro da voi, parecchie generazioni. Dunque, e poi Jean-Luc è un uomo che gli è apprezzato da tutto ognuno.
1: Da tutti, è un affare che un amico apprezzo di un tipo che è assai aperto.
0: Questo è aperto e aperto. È tanto aperto che non la dio mai.
1: No, ma ogni mica dopo. Come si dice? Parliamo con gruppo.
0: Scrive.
1: Sì, e conta.
0: Bon. Antona ringrazia, vi salutiamo donna Jean-Luc e poi obbligé allora.
1: A obbligé, c'è un istio.
0: Allez, a beige. E con mi scudo di va piégé di noi a Batti, che ancora ci ha domandato a Granzona Bida Gitana, con Antonio, se lo restiamo a sente, poi va aspettiamo bella seguita di idea vostra, piade la parola 0495 38 21 21, e allez, a subito.

0: au Digenno et au Vintis et timbre à Vestaïs, hein, si Baspet, in Ardiust et Moriccio. Quistano so Iejani. Allora, si parlerà assai usale qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Maritime. In gira studemma si deneranno barrette conferenze e cineserà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A vista di Isensi, a frequenza mora, si basa o Igenno e o 20 settembre in Ardiust e Moriccio e un mancherà di sale.
1: Buongiorno, sono Camillo Pasquali. Baspetto numerosi, un martedì sera, a 8:30, al Centro Culturale L'Albor, per passare insieme una bella stona musicale, distinto e di gore. Sarà accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per le piazze, e poi di via Nanta, corsbie.com. Vigo, 29 settembre, al Centro Culturale L'Albor.

0: Ici RCFM, toute la journée.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.
2: Allez, on demande Naya, tu veux continuer avec Dieu ensemble, et pour passer mon bagazano. Dieu ensemble, tout bon Dieu, nous.
3: Bon Dieu, c'est pas santé bien, bonjour, c'est Dieu.
2: Yé, m'a aidé manqué, Domi.
3: Ah, pas qui?
2: Eh ben, m'y manqué, oui, gente, qui berti à droit pour un bagan, c'est.
3: Ah, parce que c'est trop un bagan.
2: Yé, asso, et mine bento, hein.
3: Mais il y a un privilégié, mais je n'ai que des quoi.
2: Ah, ça sempre dira, hein.
3: Ah, bah, c'est un vagabond, allora.
2: In una certa maniera, sì, è vero,
3: è vero.
2: C'è dire cosa me ne so,
3: io. C'è dire cosa me ne so, perché io sono realista.
2: Hai ragione, sono vero vagabondo, io.
3: Vagabondo, ma tipo serio.
2: Ah, allora, vagabondo è serio, quindi è difficile di appena contraddittorio, eh.
3: Bon. Ah, se ti serio.
2: Così
3: no. Un lavoro e la nostra famiglia, come conosco mica beh, ma poco conosco.
2: Bon, vi ringrazio.
3: Allora... Può sempre.
2: Ah, questa è, cerchiamo di essere come no. Bon, allora, se vuoi mica chi per parlare di me, chi ci vuole dire con piacere?
3: Ah, io voglio dire.
2: Come?
3: Ah, sapete, diciamo. Il colore da giraffa, la lingua della giraffa, come è da presso?
2: Ah, un violo di a giraffa?
3: No, il colore della lingua della giraffa.
2: Ah, il colore di a lingua di a giraffa. Non so mica come lei, sarà... Non so mica.
3: C'è la televisione, io non so come sapiente.
2: Ah, ma anche io, ti allora?
3: È turchina.
2: Ah, boh, è turchina la sua lingua.
3: Ah,
2: che buon amico, è vero che hai visto un giorno una foto, è vero che la lingua era... E piuttosto dirà per dire un turchino,
3: oui.
2: Turchina. Ah, questa m'ha imparato, allora,
3: oui. E poi dopo, voglio a fare un istituto, un crocodillo in corso, come si chiama.
2: Ah, italiani dicono crocodillo, ma in corso diremo, non so mica, un crocodillo, eh.
3: Allora, papà, là, non voglio dire mare, dice il crocodilo, o Kenya.
2: O Kenya, in Africa,
3: sì. In Africa. Ma sapete che tu faccio?
2: No, ditemi.
3: Sono stato stonato. Mangi pietrucci, in godi pietrucci, e quando sta un sorpreso, parla da parete, come un mare.
2: Ah, d'accordo, si mette un peso apposta per fare un fondo.
3: Oui, anche.
2: Ah, bon,
3: mangi più crocette, invece i pietri maggiori, i pietri ne un chilo. Più crocette, quando stavo sul peso, parla come un sottomarino.
2: Ah, io capito, si l'esta, in francese si dice l'esté, hein, forse che... D'accordo. Eh beh, questa di non la sapia mica, vedo...
3: Bisogna cercare a sapere, a capire, ma...
2: Allora, è Marie Danegue che, donc, a giraffa, a sua lingua turchina, e che i crocodili, per fare sì in fondo, mangiano le bedricelle.
3: E poi succede.
2: Vedo così,
3: qua. Ma o mancare.
2: Yeah.
3: Sei greco?
2: Sono greco io? Greco, un creo mica, abbiamo fatto la genealogia, un creo mica così siamo greghi, eh?
3: Ah, ma i greco siete greci, perché se come siete abbastanza intelligenti.
2: Ah, i greci sono intelligenti, io? Ah, questo.
3: Sono intelligenti i greci. In corte hanno cavato un bel greco.
2: Sono passati, hanno lasciato una traccia, bene, basta.
3: Il greco,
2: a vino. Ma non è mica perché ha di un Y oggi in Francia, a vino di Amogazada, che sono greco, eh? Una nonna che bella.
3: Ma siete greco.
2: Ah, sei radio greco, allora, sei boh,
3: a mia mamma è greca, si chiama Gelmira,
2: D'accordo. Ah beh, senti,
3: dice io sono grigia.
2: D'accordo, forse...
3: E quello a Ossamoglia, ha tenuto una volta, e deve chiusare.
2: No, non mi credevi. Chi c'è a Momo? È Cabigursina.
3: Ma la gazzetta, come gli altri, una gazzetta attivista.
2: Può comprare la gazzetta è Cabigursina, eh?
3: Ma l'origine viene da chi c'è o...
2: No. L'origine viene forse dall'Italia, questi.
3: Io vengo dall'Italia, ma... Dopo c'è stato il bicchiere, come si chiama?
2: No, confondite questi, mi spiace, io mica contrario, ma

0: Se rigoler moi d'un pied d'un pied vecchio.
1: D'accord. Forse in generazione, non so mica io. Bon, dico
0: d'accordo,
1: così.
0: D'accordo, d'accordo, ma bon.
1: Ah,
0: già seguita, eh? Passiamo da un soggetto a un altro, questi.
1: Allora, a scuola, ma ricordo che quando li facevano i cosi per i delucci, un crocodilo chiamavano cucudrillo.
0: Ah, cucudrillo, e è bella via letto.
1: L'aveva detto.
0: Cucudrillo. D'accordo.
1: Cucudrillo, ecco. No, allora, no, giusto per dire, Cuba Battisto si chiama quello che chiama da Cosetto. Ci seguitemmo per queste canzoni. Allora, lei aveva parlato dettando di Didemi, cercava qual è che l'aveva scritta, poi io l'avevo detta all'epoca. E tu, rimane, hai visto, mi ha mandato un messaggio. Perché gli hanno detto, poi dice che a parola c'era Battà, non conosceva mica, e che lo pensava che era Charaban.
0: Charaban.
1: E gli ha detto, no, gli hanno detto, che una canzone vita gitana.
0: Una di mica udo tempo di dirla.
1: La duetta. Siamo freschi.
0: Senti, più mi avvicino a vino l'emissione,
1: più
0: o gerbello di patinonizan, sì.
1: Allora, quando gli hanno detto, ha detto, bon, allora è così, perché io mi ricordo un giorno, c'è un paesano che mi dice, sento Matale, faccio un pezzo di questa canzone, che voleva dire Charabattana. Allora, io sto stando un contesto di frasata, un po' vuole dire che Capitana.
0: Capitana, andiamo da conferma.
1: E lì quando lui dice Ciambattan, a mezzo gore il gore di Charabattana, e questa canzone che l'ha messo, che l'ha domandato l'artista, vuoi dire?
0: Allora, l'audore è rock, si può accordare, è giusto per precisare.
1: C'è una sua scrittura?
0: Aspetta così.
1: Ci trovo su relanza tra corsi e vita gitana, è veramente in una maniera di va e di scrivere, di passare.
0: E di come a Giulietta fa giusto una bassata di canzone di Sunniada, che è magnifica d'altronde, era giusto per sapere se qualche sia unisci a Barole e a Varasca, e ma udo di noi con Stefano e Luigi a Vilasca, ma di stessa.
1: Una pianta che
0: è lunguda e girata e quando è secca si ne hanno per fare per impagliare e serie e guerriere.
1: Allora, a Valasca e a Vilasca.
0: A Vilasca o a Valasca, sì, ben di...
1: A Valasca.
0: Fa.
1: Vabbè. A Valasca. Chiamava io su per questo, ora se lo dice, se lo dice altre cose a fare da solo,
0: Ieri, mi posso mandare qui, non te è per voi, si muoiono, sono fronde che sono morte e che si ridurranno un terra. Non so se è buona idea d'altronde a Goscoglio.
1: Allora, no, la giunta è
0: lì. Ah, l'hai mica voi.
1: Da voi, da Barrettiglianta, io la conosco. So che la volevi questa. Ma vado alla giudetta già una volta, andiamo a mammone, i non si sono, andiamo a mamma, e Goscoglio le sue frappe.
0: Ah, bon. Questa non l'hai mica ridenuta.
1: Ma lei dice, chiama nei Goscoglie. Ma sapete, soga, quando le facciano le vratte appena, sapete, ci so che facciano le belle onfie, belle burture, ci so che facciano secche,
0: che plate,
1: appena surchiate. Potesse che bene da sta somiglia.
0: Ah, di va tu una davanti all'altra così, faccio come un strato di vronde morte.
1: Non mica solo questa, dice faccio a
0: Vorma
1: è la stessa.
0: A Vorma, che là.
1: Ecco, ci so che facciano mica rosse, mica...
0: E voce nublate.
1: E voce vine.
0: Fine e plate.
1: Appena intorciate, faccio pensare a ciò che voi chiamate a Goscoglio la savronda secca che fa la di là.
0: Bene, era da gusti, allora.
1: Dico, pongo, se faccio questa domanda.
0: No, ma sì.
1: So che in due l'antisantinco, poi da se induizzare dei noci, a domanda a Giuseppe, poi da se che dice, no, ma io la chiusa in prentese io a Goscoglio, perché noi qui in due in aghese, dimo Evrappe.
0: Evrappe, d'accordo.
1: E contanto siamo mica lontano.
0: No, ma un bolle inunda. Mi posso che pare che parole tra Lorenz e la Ligiani cambiano. Manco si assumiano. Un morosaiin, qui no, spesso, per me, perché è andato a scuola o liceo un morosaia, mi caccia certe parole, poi salutiamo a Francesco, che ci negaccia, spesso cambiano i gusti, vede? Non è mica un affare di distanza, piuttosto che da una uguale all'altra.

0: rinchiusa in Noa, e io mi ricordo che a prima volta che non teso e gasse, io mi mandavo ciò che liha.
1: Tutta sua generazione, d'altronde si conosce tutti tra tutti i saienti di Gerardo e sua generazione di Castanic, si sono conosciuti quelli che sono andati, che sono passati per il liceo.
0: Allora, vediamo da noi.
1: E dopo volavano in Bastia in seconda come interno.
0: Sì, Gerardo, come motivavano.
1: Esattamente.
0: Ma allora, ha tenuto sin a conto sul liceo?
1: Allora questo non mi ricordo mica, ma penso che avere... o manco quelli della generazione umana ci sono tutti andati. Dopo, e beh, forse nell'anno del 60 ci sono. Ma così c'è domanda conferma, voglio mica... Ma era un luogo, c'era niente in Moresaio, c'era niente.
0: Ma come lo si è spopolato un po' in due generazioni?
1: Moresaio, non mi sbaglio mica, c'è una so 12 o 14 i baisoli, vedi? Tabon, Solise, Vasi, Rocca Subrana, non ce ne parecchi baretti. Donc c'era niente dans Dogosti.
0: Allora aspettate, a Ritera c'era un riporto, non è rientrato in scuola. C'era un altro paese, e i Croci. E questo. A maestra che chi fa già rientrata, sono fermata, ha scelto di rientrare così perché è originaria di suo luogo, c'è 13 zidelli che vengono da 14 paesi.
1: È tutto l'Orizzinco, questi.
0: Ma rendete conto, solo 13 zidelli.
1: Un trasporto si va, non senza null'altro. Perché chi non ci pensa non mica? E perché si riunisce forse a approfondire appena il ritorno, a mentuale, per far curare i gidi, per salvare le glace, e scuole piuttosto. Ma non è mica un luogo che poi c'è da mancare un tempo, mi spiace.
0: C'è da mancare, scusate.
1: No, so che sono stato lungo, mica non ci si deve andare.
0: No,
1: Io di volte
0: mi scordo che non
1: è cosa
0: telefono.
1: Ma è quello, tanto questi vittoria.
0: Questa vittoria,
1: così in diretta che hai anche giusto
0: sentito. Parliamo naturale.
1: Esattamente. Maddalena, una bella giornata. E ringraziabile, a beggia. Allora, siamo giunti a Vina di ringraziare Teo, Mariangela e Nicolau. Un saluto prima da ringraziare quelli che hanno partecipato e poi da salutare quelli che ci stanno a sentire lontano. E ringraziamo non te qui i nostri ribi e ci sentiamo, ci ritroviamo, domani a 2 ore.

0: Oggi particolarmente è rientrato quasi dappertutto in Corsica. Andiamo a Podentini con il personaggio di Lilina, ci ne parla di sa rientrata scolare e qua di gore.
1: A merenda è fatta, ciò la ribiglia a scuola. Udimpano ha trombato tre volte. Lilina si rimette piano piano in ritmo. Dopo tre mesi di vacanze, quantunque un po' i figli. A libertà è meglio che a scuola, ma a scuola c'è il paese, regala un imparere in un ambio assai dolce, quasi casano. A corte di recreazio di all'antica, terra battuta, usavado rosulaio all'angolo irritu, una viga che ci regala i sovrutti settembrini così buoni. I nostri vighi maestra, aspettiamo con pazienza che la drombi a recreazio per andare a mangiarsi quelli vighi, frutti e ade dolci. A maestra dice, odie bibrubongo, un'attività che non vogliamo va tutti insieme. Ognuno è magoia e vronda di aviga e poi le ma stampano da un foglio. Eccoci, tutti a un nostro scagno, ognuno una vronda in mano, ci mettiamo in faccenda. Maestra ci aiuta, ci vorrebbe a metterci qualche colore o idee. E così principiamo l'attività di dinta e d'arte. A piegatevi, attenzione. E chi na udo, femmo tutti ciò che non vogliamo. Allora, aua, indovinato, zidì, a cosa s'assomiglia a vronda e a viga? A saperemo forse domani. Oggi ridaneremo fronda, figli, dolce, antichi, rosulaio, settembrino. Eccoci, a domani.
2: Ici RCFM,

0: écoutez.
1: C'est ici RCFM.
2: Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Alors à suivre l'info, Evelyne Fontane avec vous jusqu'à 19h ce soir. Demain, je vous retrouve pour la dernière de Dédé à Autre à 14h. Rediff également ce soir de Sobre à l'eau consacré à l'exposition au musée de Bastia, Corsica, Maghreb. Une histoire en miroir, c'est à découvrir jusqu'au 19 décembre prochain. Et si vous avez envie de l'écouter, l'émission, c'est tout à l'heure sur notre antenne en rediffusion, soit en podcast. La Rediff, ce sera à 20h. Allez, Marie-Droit, Cadalina, Isante, Catalogia e Mercurio, chi c'ha da lei di una poesia in Adale Rocchiccioli, Margherita Gambadrita, con que bibrego più bello e a domani si diole.
3: Margherita Gambadri firma bevo a 20 anni. Oh, li mugi, li brioni, dantafani, tirra dei gabelli, lacrime e sbenimenti, quello che rui che rabbiano isolamenti. Oh, gamela me galdanza, che si so troppo sciagurata, un perte. O gamè, un ti scordà di ado sposata. Figliami con te, o gamè, lo me colombo. Piante brisante, tenitemi che mi tombo. Dopo aver fatto ride, o paese sono, e lacrime si riccono, piano piano. O Margherita, via e tu, un piange tanto. Se tutti gli occhi luci, ti c'era il guanotto. Se tutti voli rimarità, vuoi un uomo di vivi beccherità?
4: No.
3: Sai, ne conosco uno, un bello zidello, mi domanda che è meglio, corciarello, se maritami. So che ha perduto il cervello, farà giusto affronto allo dinto cammello. Ma qualche mese dopo, quando vi ha ruso la sabre, si mostrò fuori, impudrata, rossa le labbra. Si voluta contro un ricordo un po' rueccio, ma andata a lottare contro lo specchio. Ella si veniva in ogni luogo, e quando ella passava anche il ruggio, batti a fuoco. Oh, abba, disse una mano e aprile, da un portiere, quale seria o dovello di dietro. Oh, gamè, se tu sei in paraíso, una fortuna, se tu sei in purgatorio, preghiera, fattene una, e se tu sei all'inferno, a mezza gente pazza, digere a Satanazzo, che non danghi la piazza. Eccoci.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Le groupe La Binta, Wogadondo. 17h17, je l'avais promis, Paul Turki Dorian nous rejoint avec sa nouvelle chronique.
1: Neveg ou quoi vendre à Palestine? Neveg ou quoi vendre à Israël? Et mi viene manca l'idea di sceglierne una. Forse se radio appena come Renault, senza le bastizzate. Sa di un partito di lagidi e di zideli. E ne more in ogni partito. Beh, guai soisi coberti di polvere e di sangue, pe di scarsi, quei lacrime che facen ufonga in gira i soti. Beh, guai so iombe tagliate e so bocche intortiate dal dispero. Ci penso a spesso, soprattutto quando porto emo viole o cinema, quando l'abbraccio, quando yogo con elle, quando riscugine duca cosa con bole canumica mangia. Mi dico, ma ciò l'era poco mondo, pia pradesa per un assassino per l'astro. Allora, in più di Renault, mi faccio appena Miss France di no. Ma di già con posso van onda, posato che usò in sto futuro, qui, a Aglim, in RCFM. Un posso aiutarli a parare bombe, un posso andare a pulire le obiaghe. Mancanza di mezzi, assenza di coraggio, bah, non la so. Ma se un posso giungere a dargli una mano, un po' di radio mica sta mano all'uno o all'altro di assassini. Certe volte o bolle, sai, e bandere solenzoli di morte.
2: Ici, RCFM.
0: Voilà, il l'avait sur le cœur, il avait besoin de le dire. Merci Paul Turki Dorian, que nous retrouverons bien sûr demain à la même heure dans un instant. Un extrait d'un livre qui vous a certainement marqué dans les années 90, si vous avez eu le bonheur de lire Jacques Thiers et Avuntana d'Altea. Ce sera une lecture faite par Sébastien Queneau, qui était notre invité culturel hier soir. Ce sera juste après le dernier titre de Jennifer, que vous connaissez puisque c'était Dalida.

de un mundo e volevo arri a Zovida, a Zovide così e Zoia e Vittorie di Vuedi di sì a Zovida, a Zovide così.